dunque! Zitto! Con prudenza! Io distruggo l'impazienza! La sposina si trovò! Benedetto!

vostra parente, farà lontana un po'. Vostra parente è mia sorella.

0: zitella, nobile, ricca e bella.
1: È vero.
0: Promettendovi per giunta un bell'assegnamento e alla mia morte quanto possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di serredarvi e a torvi ogni speranza ammogliarmi se l'uomo.
1: È vero.
0: Orbene, la sposa che v'ho persa.

0: grazie. La madre Ernesto, io tremo.
1: Buone nuove, Norina! Il nostro stratagemma!
0: Me ne lavo le mani!
1: Come? Che fu?
0: Leggete!
2: Mia Norina, vi scrivo con la morte nel cuore, lo farem vivo! Don Pasquale ha girato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore. Grazie. Sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi diserera infine. Amor m'impone di rinunziare a voi. Lascio Roma di stesso e quanto prima l'Europa. Addio, siate felice, questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto.
1: Le solite pazzie!
0: Ma se gli parte?
1: Non partirà, ma certo. In quattro salti son da lui, e la nostra trama lo metto a parte, ed il rimane, e con tanto di cor.
0: Ma questa trama si può saper qual sia?
1: A punire il nipote che opponse alle sue foglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
0: Già me diceste!
1: Orben, io so dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto, nell'interesse vostro e quell'Ernesto, mi pongo a secondarlo. Don Pasquale sa che io tengo al convento una sorella, vi fo passare per quella, egli non mi conosce, e vi presento, pria che altri mi prevenga. Bene, resta cotto.
0: Va benissimo.
1: Caldo, caldo, vi sposa. Carlotto, mio cugino, ci farà da notaro. Alla resta poi, tocca pensare a voi. Lo fate disperare, il vecchio impazza, lo abbiamo...

0: semplicetta.
1: La semplicetta. La semplicetta.
0: Ora parte con il fe.

quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui, ricordatevi bene, nessuno ha più d'entrar, guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Era un uomo sui 70, zitto, che non mi senta la sposina. Convien dir che son lesto e ben portante. Con questo bocco poi di toilette. Al conviene,

0: galantuomini, rispondete al saluto.
1: Grazie, serva.
0: Oh, cielo, che bella mano!
2: È già fatto quest'ora.

0: vero, non oseria son certo a sembiante scoperto parlare a un uomo. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti v'incontrate, poscia vedrem.
1: Capisco, andiam, coraggio!
0: Posto che ha l'avvantaggio, anzi, il signor Fratestanolo, il dottor Malatello, cioè, volea dire...
2: Per la testa,

0: Vole a dir che alla sera la signora verrà la compagnia.
1: Niente affatto, al convento si stava sempre su.
0: Qualche volta al teatro.
1: Non so che cosa sia, ne sa bel brano.
0: Sentimenti che onoro, ma il tempo può poi passarlo in qualche modo.
1: Cucire,
0: proprio al caso mio, quel vel per carità.
2: Cara Sofronia, rimuovete quel velo.

0: misericordia!
1: Che puntite!
0: Una bomba! In mezzo al cuore, per carità, dottore! Dite, se mi vuole! Mi mancano le parole! Sudo! Agghiaccio! Sono morto!
1: Via, coraggio! Mi sembra ben disposta!

0: In breve, quel signore vi piace?
1: A dirlo, a soggezione.
2: E coraggio.
1: Sì. Sì. Sei pure il gran babbione.
0: Consente, è vostra.
3: Buon giubilo.
0: Beato me.
1: Te la vedrai fra poco.
0: Pur presto pel notaro, per tutti i casi labili, ho tolto me quel mio che in anticamera. Or l'introduco.
3: Oh, caro, quel

0: eccetera, sofronia malatesta, domicilata eccetera, con tutto quel che resta. Per altra parte eccetera, pasquale da corredetto, eccetera,
1: eccetera,
0: coi titoli secondo e consueto,
1: eccetera,
0: entra.

0: appresso, il qual privato eccetera di quanto egli possiede, immobili ed immobili, dona tra i vivi e cede alla sudetta eccetera sua moglie lindetissima, finora non età.
1: Sta scritto!
0: E intende d'ordina che sia riconosciuta
1: Uta
0: in questa casa e fuori
1: Ori
0: padrona ampia assoluta, e sia da tutti i singoli di

0: testimoni,
1: ma che testimoni?
0: Un solo non può star.
2: Indietro, indietro, attenzioni!
3: Ernesto!
1: Ernesto, e non sa niente!
3: Indietro,
1: Ernesto, dopo no!

Veniamo alla modista 100 scudi, obbligato, al carrozziere 600, poca roba, 950 al gioielliere, per cavalli, al demonio i cavalli, i mercanti e il matrimonio. Per poco che la duri in questo modo, mio caro Don Pasquale, arrivederci.

Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola quest'ora nel primo di nozze. Debbo porre ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo. Colei ha certi occhiacci, certo far da sultana. Ad ogni modo può provarmi. Se poi falli

finita Don Pasquale, è finita Don Pasquale. Alberon, perdi la testa, Alberon, perdi la testa. Altro affare non direi.

fare questo. Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, di introdurmi per la porta segreta. A noi darà il riceto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio! Questo è troppo! Costei mi vuol morto arrabbiato! Ah, non ne posso più! Perdo la testa! Ci chiami in malatesta! Correte dal dottore! Ditemi che sto male! E venga tosto! O finirlo crepare ad ogni costo!

0: Siamo intesi.
1: Sta bene. Ora in giardino scendo a far la mia parte.
0: Mentre io fo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere.
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via.
0: Ottimamente.
1: Arrivederci.

Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come pallido è dimesso, non sembra più lo stesso, me ne fa male il cuore.

non mi fate languire a questo modo. Pensar che per un misero puntiglio mi son ridotto a questo. Mille norine, ove si da Ernesto. Cosa buona sapersi? Mi spiegherete al fin? Mezza entrata d'un anno, in cuffie e in nastri consumata. Ma questo è nulla. E poi la signorina vuole...

0: man, mira sul viso, uno schiaffo, sì signore, lo schiaffo è nulla, eri peggio ancor, leggete, adorata Sofronia, io son di sasso, secondiamo, ma come, mia sorella, sì saggia, buona, bella,
1: sarà buona per voi, per me lo certo,
0: sia colpevole, sono ancora incerto.
2: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare.

Etichetti mantinelle, etichetti mantinelle, nel giardino discendiamo. Prendo me.

Senza perder un momento conduciam dal dove sta, senza perder un momento conduciam dal dove sta, senza perder un momento.

0: che stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non v'era alcuno.
0: Che facciato sta? E mentir sfacciato!

0: quest'ora in giardin e facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? A dove in legno?

0: lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi.
1: O carta bianca.
0: È inteso.
1: Benissimo.

0: siamo a segno di 4000 scudi.
1: Ah, caro zio, e fiave!
2: Desiderarne più tempo, dite di sì.
3: Ma pongo!
0: E ti acconsento, corri a prender Norina, recala e vi posposa.